profe. E qua tu trostonti te. Quasi aristrati, per ho grisumo moi gase, per boni ede.

Tamara. Ma non so se ti te qui de drink fu Tamara. Mi creen trapu fu wordu fu ben miti ju Tamara. Te wanyun dei condoro de ti te lo e que mi Tamara de tango one day far away. Ma Tamara you

Una tempra romana come questa io non l'ho più trovata. Sì, muori, muori! Il tuo cuore è abbastanza magnifico, la tua vita è matura come grappoli d'autunno. Alla banda, alla banda.

Tu sorridi la lavanda, ai nostri primi tempi sorridevi così, se il tuo fanciullo ti parlava, ebbro di giovinezza, e stavi come tranquilla una colonna di tempio nella rovina del mondo, e lasciavi che i rami selvaggi del mio amore ti crescessero intorno. Vedi come la benda cade dai miei occhi e tornano i vecchi giorni d'oro. Ah, quella gioia, e adesso questa gravità della vita, le nostre cacce nella foresta, i bagni nel mare, e si cantava e si beveva, e all'ombra dei lauri il sole, il vino, gli occhi splendevano, e il nostro spirito illuminava come un cielo assolato la felicità della nostra giovinezza.